Imos con esta gran pala 2026, con Edu, con César, con David Cazorla. E depois imos co tempo. 4 ou 5 minutos.